Notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso i pettini, lancio le forbici, al mio comando tutto qui sta. Raso i pettini, lancio le forbici, al mio comando.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, volo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, dalla parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.